basta, basta, discepoli, alla triforme dea le voci giunsero, esauditi sarete in breve termine. Su, via, tosto sugli overi, prendete l'arcimassimo mio canocchial novissimo, drizzatel sulla specula, perpendicolarmente in ver l'eclittica. Vuo vedere se avvicina si de due pianeti il sinodo, in est, quando la luna al sol congiungesi, che dal mondo volgar eclissi appellasi. Andate, andate subito, pria che Cinzia ritorni al suo.

che a intendere si danno a quei che poco sanno per natura. Oh, che gran bel mestier è l'impostura! Chi finge di sapere a

0: cervello del signor buona fede. Da lui che tutto crede, con una macchinetta inventata dal mio sottile ingegno, fare un colpo calante, ora mi impegno.
1: Si vuole entrar?
0: Sì, venga, mi fa grazia.
1: Servo, signor Eclittico. In che cosa si sta lei divertendo?
0: Nella speculazione di varie stelle. Stavo considerando l'analogia che unisce alle fisse le ranti, al capo di Medusa il can celeste, al cuore del leone la spiga d'oro e all'orsa maggior l'occhio del toro.
1: Oh, bellissime cose! Anch'io d'astrologia son dilettante, ma quel che mi dà pena è non saper trovar dottrina.

0: credete vi sia, v'è un altro mondo.
1: Oh, ma che cosa mi dite? Colà, v'è un altro mondo. Ma cosa son quei segni che si vedono nel corpo della luna? So che un giorno mia nonna, la qual non era sciocca, mi disse che l'aveva in gli occhi e la bocca. Scioccherie!
0: Le macchie oscure son del mondo lunar, colline, monti, non già

sa del bello e non si spacca, onde l'uomo cammina e non si stracca. Oh, che bel mondo! Ma ditemi, amico, come siete arrivato a scoprire cosa tale? Ho fatto un caro occhiale che arriva a penetrar cotanto in dentro che veder fa la superficie

0: l'ultima cosa. Ma di te non potrei, caro eclittico mio, col vostro canocchial vedere anch'io.
1: Perché no? Benché io sia solo l'inventor della mirabilarte, voglio che ancora voi ne siate parte.
0: Obbligato vi sono e vi sarò. Vedrete per voi cosa farò.
1: Nella specula entrate, nel canocchial mirate, cose belle vedrete, cose rare, per cui vi stupirete.
0: Vado e provar io voglio, se con quel canocchiale si dunque fondo, alla luna possio
1: vedere il fondo.

Voilà, l'audio pasquino, la macchina muovete, fate che la sapresti al canocchiale, onde mirando in quella il signor buona fede, muovere le figure ad una, creda minar nel mondo della luna.

dizionario di quello che fra noi si suol usare, da un uomo e da una donna praticare.